questa Massiglia, è cambiato duramente il baile, tempo di restituzione Israele, tempo di restituzione Gerusalemme, la gloria dell'Ormai si sta vivendo in questa terra, grazie a Yeshua.